0: Ante.
1: Nessuno trece
2: guarda questa tigre, si avvicina a me, ha fiutato il sangue delle mie ferite, è una tigre feroce, è la fine per me, alla giugulare sento un morso dolce,
3: che ti serve davvero, ti fa essere chi sei veramente, o ti mastica, ti